ed io sogno soltanto di toccare quelle mani, ed io sogno soltanto di toccare quelle mani.